0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Pa-

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2012.

0: Cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo dà vita a un errore che non va nascosto ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, monastero di Santa Chiara, non mancare.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Radio San Marino per il sociale.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Meglio di no.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
2: Marino. Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Ed eccoci prontissimi per iniziare una nuova mattinata insieme. Buongiorno, benvenuti su Radio San Marino. Io sono Katia e domenica 14 giugno sono le 10 in punto e dai, niente preamboli, entriamo subito nel vivo perché oggi la scaletta, ve lo dico subito, è ricchissima, quindi da qui

3335 104 1027, però prima di lanciare il disco di partenza vi sgancio una dritta di sopravvivenza pura per questa stagione, cioè siete perseguitati dalle zanzare? Beh, i biologi dell'Università di Washington hanno confermato che questi insetti scelgono le prede in base ai colori.

sono attratte come le calamite dal rosso, dall'arancione e dal nero. Al contrario, ignorano totalmente chi veste di verde, di azzurro e di bianco. Quindi stasera per l'aperitivo cambiate subito guardaroba, eh?

magia inconfondibile di Pino Daniele con Che male c'è. E noi invece stavamo anticipando prima, no? In apertura vi dicevo c'è questo movimento sociale meraviglioso che sta prendendo un po' piede ovunque, il cosiddetto sciopero del ferro da stiro. Cosa significa? Che una marea di persone sta sdoganando i vestiti stropicciati, lino sgualcito, la t-shirt che non ha visto per niente la piastra, quindi niente viene più stirato, e viene giustificato dicendo che è una scelta ecologica. Però noi sappiamo benissimo che oltre a questo, che è molto importante, ma c'è anche del puro e sano spirito di conservazione. Cioè stirare con 30 gradi è uno sport estremo, e quindi in estate l'energia va assolutamente dosata al millimetro, inutile sprecarla per insomma pieghe perfette che durano poi solo 5 minuti. Allora dai, spalanco come sempre il nostro WhatsApp, voglio sapere quali sono i vostri segreti di sopravvivenza domestica, cioè qual è quella faccenda di casa che poi con l'arrivo in realtà dell'estate avete completamente senza alcun senso di colpa abbandonato al suo destino, l'aspirapolvere che non ha i vetri, dai 335 104 1027, dopo vi leggo, così ci facciamo anche un po' forza a vicenda. Intanto sapete cosa facciamo? Beh, noi ci ascoltiamo la bella musica, ce l'abbiamo qui apposta in questa domenica mattina, Martin Garrix, Ed Sheeran.

classe di Michael Bublé con la sua Nobody But Me qui su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. Io vado subito con gli occhi al 335 104 1027, il nostro WhatsApp che si è trasformato, ve lo dico, in un centro di supporto per casalinghi ribelli. Vi ho chiesto poco fa quale faccenda domestica avete abolito con l'estate. Allora a scrivermi c'è Enrico: Katia, io ho smesso di rifare il letto, tiro su le lenzuola a caso, tanto la sera mi ci rimetto dentro e fa caldo lo stesso. Beh, Stefano, io ti svelo anche un'altra cosa, lo faccio anche d'inverno. Poi invece Elisa: ho dichiarato guerra ai pavimenti, passo l'aspirapolvere solo al centro della stanza, gli angoli li rivedrò a settembre quando farà fresco, sopravvivo lo stesso. Beh, la pulizia a ciambella, devo dire, è un'intuizione quasi geniale. Ecco, non so se io riuscirei a sopravvivere fino a settembre, però facci sapere, tienici aggiornati. E poi invece Fabio dice: il ferro da stiro l'ho messo in cantina, appendo le magliette bagnate sulla gruccia, prego che la gravità faccia il miracolo e le indosso così, stropicciato ma felice. Beh, Lorenzo, l'asciugatura aerodinamica è secondo me il futuro assoluto, e comunque lasciatemelo dire, siete perfetti, anzi la perfezione domestica, diciamo la verità, non ha mai poi reso felice nessuno. Dai, noi continuiamo invece a viaggiare altissimi con la musica e l'ironia di Fulminacci, per noi con Maledetto Me.

Altro tema che però vi avevo promesso in apertura riguardava un po' gli aeroporti in estate, cioè avete notato che l'aeroporto diventa sostanzialmente una terra un po' senza legge, diciamo che è l'unico posto al mondo dove le regole della società a un certo punto si annullano, perché se incroci uno che si mangia un hamburger con le patatine fritte e una birra ghiacciata alle 7 del mattino, nessuno fa una piega. Poi ci sono anche le stranezze, cioè quelli che per un volo di un'ora si vestono a strati, insomma, come se dovessero fare una spedizione in Antartide, oppure c'è anche chi fa la fila al gate in piedi per 40 minuti avendo il posto assegnato e numerato. Diciamo che l'aeroporto trasforma tantissimo le persone, cioè tira fuori un po' le fobie, i tic. E allora qual è la vostra abitudine più strana o la cosa più folle che vi concedete solo ed esclusivamente quando siete in aeroporto? Dai, voglio i vostri

ritmo di Radio San Marino nella nostra domenica mattina. C'è anche Sunroof con la sua potenzial, anzi poco fa ve lo ricordo al 335-104-1027 vi ho chiesto quali sono i vostri racconti dedicati un po' al viaggio, no? E soprattutto al momento in cui siete in aeroporto, stranezze, cose varie. Dai, tra poco vi leggo perché vedo che iniziano ad arrivare già i nostri messaggi, ci ascoltiamo tra poco anche una bella novità musicale, intanto Fiorella Mannoia.

dalle novità invece passiamo ai successi conclamati, tre tutte di fila, Lady Gaga e Doechii con Runaway, Love Me Like You Do, Ellie Goulding ad aprire Tiro Mancino, la nostra compilation con

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic. Ed ora grande magia, dico grande magia perché protagonista della nostra collection è Tracy Chapman con un brano che sicuramente tutti conosciamo, legato magari ai nostri ricordi, a qualcosa che ci ha fatto emozionare. Intanto, Talking About Revolution.
3: Rivivi insieme a noi le

Tracy Chapman, protagonista della nostra collection su Radio San Marino. Adesso si cambia decisamente ritmo e si arriva alla fine di questa altra ora insieme a Sienna Spyro, Material Lover.

Mezzogiorno in punto, ancora ben trovati su Radio San Marino in questa domenica mattina. Io sono Katia De Monte, ultima mezz'oretta insieme. Abbiamo svelato poco fa perché le zanzare amano i colori scuri, perché insomma dimentichiamo le cose attraversando le porte. Abbiamo analizzato la fauna d'aeroporto, ma non abbiamo finito, anzi tra pochissimo apriamo il dibattito sui danni collaterali dello shopping da divano. E allora state lì, come sempre, 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp. Intanto si ricomincia con Safe.

La voce di Elisa con Heaven Out of Hell su Radio San Marino nella nostra domenica mattina insieme. Anzi, usiamo questi ultimi 20 minuti per esplorare, come vi dicevo, un danno collaterale delle domeniche estive, cioè gli acquisti compulsivi online. Perché funziona un po' così: quando in realtà si ha tempo libero, sul divano, sotto l'ombrellone, l'algoritmo ci propone oggetti di dubbia utilità, ma comunque che risultano irresistibili, cose che fino a 3 secondi prima non sapevamo nemmeno, ad esempio, che esistessero, ma che diventano improvvisamente di vitale importanza. Sto parlando, che ne so, del tagliaanguria in acciaio a forma di elicottero, della fontana d'acqua portatile per i gatti, o che ne so, lo schiacciaglio, quello di design. Succede così: oggetti comprati in preda ad un raptus tecnologico che poi arrivano a casa e finiscono dimenticati nel classicissimo ultimo cassetto della cucina. E allora, dai, l'invito è questo: confessatevi, 335 104 1027, qual è la cosa più inutile, stravagante o assurda che, ne so, avete comprato magari di recente o che avete comprato in passato. Dai, svuotate il sacco, tra poco vi leggo. Intanto in arrivo Mace con Salmo.

Mario Venuti e Carmen Consoli con Mai come ieri. Allora, io vado al nostro WhatsApp perché anche qui si scoperchiano un po' le vostre fragilità da shopping compulsivo. Vi ho chiesto le vostre spese pazze da divano, soprattutto nel weekend quando si ha molto tempo libero, da divano o da ombrellone, perché so che in tanti sono in spiaggia. E allora leggo il messaggio di Luca. Katia, ho comprato una lampada da notte che proietta l'aurora boreale sul soffitto con tanto di canti delle balene. L'ho usata una sera, mi è venuto il mal di mare, l'ho nascosta nell'armadio, però poteva essere anche carina, dai, adesso addirittura il mal di mare non serve a niente, però può essere una cosa carina.

Invece, Stefania, il mio scivolone è stato uno stampo in silicone per fare il ghiaccio a forma di teschio gigante. Il problema è che non entra in nessun bicchiere normale, quindi lo uso come fermacarte. Vabbè, il cosiddetto teschio da scrivania. E poi, Lucia, io ho comprato un guanto spazzola per massaggiare il gatto. Prometteva fusa infinite. Il mio gatto mi ha guardato malissimo, mi ha soffiato e ora il guanto lo uso per togliere i pelucchi dal divano. Beh, scusa, questo mi piace, un riuso utile, consapevole, ci piace, dai. Comunque, il gatto detta sempre le regole, ricordatevelo. Dai, arriva Alex Warren con Fever Dream.

Ed ora, usciti dall'atmosfera di Alex Warren, accendiamo immediatamente i fari per l'ultimissima novità discografica di oggi da ascoltarci insieme. E allora io ve lo dico, quando decide di tornare in pista lei, sappiamo già perfettamente che i record mondiali sono destinati a crollare, le classifiche a impazzire. Taylor Swift ci regala un pezzo che è un vero e proprio gioiello di scrittura e melodia. Si intitola, ve lo dico subito, I Knew It, I Knew It. Noi ce l'ascoltiamo insieme.

Energia bellissima di Taylor Swift con la nostra novità musicale della settimana qui su Radio San Marino e guardando l'orologio, beh, siamo arrivati al finale di questa mattinata passata insieme, 2 ore e mezza di questo 14 giugno sono letteralmente evaporate, quindi per me è arrivato il momento di abbassare i cursori, chiudere il microfono e darvi appuntamento a domani mattina sempre qui a partire dalle 10. Dai, speriamo di aver centrato un po' l'obiettivo, no? Avevamo promesso curiosità, un bel ritmo, anzi abbiamo scoperto come fregare le zanzare, l'effetto soglia del cervello, i look estremi del supermercato, le vostre insomma confessioni sui social, diciamo che siete come sempre stati l'ingrediente perfetto, quindi godetevi appieno il resto di questa domenica di giugno, anzi continuate a non stirare i vestiti e state fieri delle vostre scelte un po' stropicciate. Per quel che mi riguarda vi saluto e come detto prima ci sentiamo domani mattina sempre qui, stesso posto su Radio San Marino a partire dalle 10. Ciao a tutti dalla vostra Katia.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

Il Mondiale 2026 che non ci vede protagonisti purtroppo, l'abbiamo ritrovato però musicalmente, questo non ce lo può togliere nessuno, Shakira con Burna Boy, dai dai. Dai amici, che questa è una bellissima domenica e in particolare so che è stupenda per Marzia, grazie per il tuo messaggio perché ti trovi in questo momento in Repubblica, buon pranzo a proposito, visto che lo stai facendo. Numero WhatsApp per entrare in contatto con noi 335 104 1027, vi aspettiamo e intanto ci sentiamo. Giovanotti Alfa con Buon Vento, RAR Only You, e questa compilation la facciamo partire con Cesare Cremonini, Marmellata 25.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno.
7: This is the music.
6: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Facciamo una fotografia, siamo negli anni 90, magari in discoteca, sotto una sfera stroboscopica o con il finestrino abbassato in auto, insomma siamo d'estate alla fine di quel periodo, perché arrivavano i Black Box che avevano trovato una formula tutta nuova, campionamenti a go-go come se non ci fosse un domani e un groove irresistibile, Ride on Time.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni.

14 superate in questo momento, amici e amiche, buona giornata, buon pomeriggio, buon tutto, ma soprattutto buona domenica da Radio San Marino, la Gigi Restivo segnatamente. C'è un'altra ora da vivere insieme, se volete. Parleremo tra le altre cose di una cosa, scusate il bisticcio, che sta cambiando piano piano, senza fare troppo rumore. Dici cos'è? Quando si conosce qualcuno, una volta partiva subito il tantam con i messaggi agli amici, vocali infiniti, magari anche le foto sui social. Allora, sta cosa, soprattutto con la generazione Z, mi sta cambiando. Vi racconto tutto fra pochissimo. State qui, eh?

Lenny Kravitz è avvistato in Italia negli ultimi giorni, ci sono notizie di questo tipo. Intanto questo è un suo classico di fine anni 90 con If You Can Say No. E amici e amiche, dicevo prima, c'è qualcosa che sta cambiando negli incontri, o meglio quando si conosce qualcuno, perché una volta, diciamo la verità, si spiattellava subito a tutti, si metteva il megafono e molto più facilmente qualche cosa sui social, qualche foto. Invece adesso le cose stanno cambiando, perché secondo chi se ne intende, sempre più persone scelgono di tenersela per sé un pochino. Si chiama quiet dating. Vabbè, ve la faccio semplice, il nome è complicato, però quando conosci qualcuno non devi per forza raccontarla a tutti subito, e in fondo ha senso se ci pensiamo, perché quante volte succede, inizi a vedere qualcuno, racconti subito, gli altri ti danno delle opinioni, magari possono essere contrastanti, però ti condizionano queste cose nel bene o nel male. Quindi invece le cose bisogna viversele senza pressione, e mi pare di capire che questa è la nuova tendenza. Poi c'è anche un altro aspetto interessante che pensavo, cioè non è più quella cosa per cui se sei single devi giustificarti al contrario o dimostrare che stai frequentando qualcuno.

uno, dicono gli altri, no, se no non stai bene. E allora magari succede che stai conoscendo la persona, non lo dici e va bene così, non perché lo nascondi, ma perché ti proteggi e proteggi il tuo amore. Mi pare bellissimo.

non scappa Tiziano, stasera sarà tra noi, insomma, il grande concerto allo stadio Renato Dallara di Bologna. Tutti siamo pronti per accogliere questo appuntamento che è molto molto atteso, e tra l'altro, insomma, da un po' che mancava dalle scene, sono 3 anni, e questo Stadi 26 è un richiamo alla grande. Quindi un saluto a tutti i fan che magari sono già lì o stanno avvicinandosi a Bologna. Ecco, fateci sapere, mandateci magari stasera delle foto, fateci un po' partecipare, perché insomma è anche un modo per condividere le stesse emozioni. Emozioni che però ci sono anche adesso su Radio San Marino. C'è Gabbani.

Elisa, una delle più belle canzoni del 2000, questo, insomma, di quel decennio, Broken su Radio Sabarino. Ma qual è il personaggio più divertente e divertito della scena musicale, dello spettacolo italiano, se non Elettra Lamborghini?

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: E continua il percorso di Alice Warren. Prima l'abbiamo scoperto con Ordinary, poi è arrivata Fever Dream e adesso nuova canzone che mi anticipa sempre il nuovo album che è in preparazione. Abbiamo però il titolo, si chiamerà Wild Child. Comunque qui si parla d'amore ma senza grandi effetti speciali, cioè ci parla del percorso delle fragilità, della crescita personale, insomma il desiderio di non sentirsi spettatori della propria storia. E allora sentiamocela, questa Passenger, Alice Warren. Ascolta.

0: amici, vi ricordo che la Top 50 è la classifica dei singoli più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino. E sabato, tra mezzogiorno e le 15, la vetrina della domenica ve la racconta esattamente tra le 16 e le 19. Intanto noi siamo arrivati in 41esima posizione con Taylor Swift in discesa di 9 posti con il suo Opalite, e continuiamo a salire. Ecco, esattamente in 40esima posizione Miles Smith con Niall Horan, con 10 posti in meno. Il singolo è intitolato Drive Safe.
1: Numero 40.

0: Viajando por el mundo. Ma che bello, siamo arrivati alla prima nuova entrata della settimana in 39esima posizione con Carol G e al featuring Manu Chao. Il ritmo dell'estate comincia a farsi sentire veramente nella nostra classifica, nelle nostre classifiche, devo dire, quella del sabato e la vetrina della domenica.
1: La radio che senti. Weekend. Weekend. San Marino. Numero 38.

0: Buon fine settimana a tutti da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo con la nostra classifica ufficiale. Vi dico che in 38esima posizione abbiamo appena ascoltato Fred De Palma, Anita ed Amy Skill con 9 posti in meno e con La Testa Gira. E una nuova entrata della scorsa settimana, in questo weekend guadagna 3 posti, si chiama Repeat It per Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Numero 37.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Vetrina Top 50.
5: San Marino.
6: Numero 3.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: E questi sono Emma e Arcomi. 8 posti in meno in top 50, in vetrina top 50 per Marcipiano. Siamo arrivati in 36esima posizione, salendo una nuova entrata della scorsa settimana, si muove di 3 posti in su. Sto parlando di Le ragazze, nuovo singolo che vede insieme Clara e San Giovanni.
1: Numero 35.

0: La nostra domenica pomeriggio continua, amici, con Vetrina Top 50 alle 17. Radio
1: Vetrina Top 50.

0: 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
1: Marino. Numero 34.
2: In discesa.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con un posto in meno in top 50 Superstar, il singolo, un ex numero uno di questa classifica del 9 di maggio. Siamo in 34esima posizione e continuiamo nella nostra chart ufficiale il sabato a mezzogiorno, la domenica la vetrina alle 16. Proseguiamo, numero 33 abbiamo Bob Sinclair con Kaisa, meno 10 per la cover del successo di New Shoots chiamato I Can't Wait. Ma andiamo direttamente in 32esima posizione, perché lì abbiamo Olivia Dean e la ascoltiamo con 6 posti in meno e con il suo ultimo singolo intitolato So Easy to Fall in Love.
1: Numero 32.

0: Si chiama Aranciata, ultimo lavoro di Fra Quintale, in ascesa in top 50 e in vetrina top 50 della domenica. 4 posti in più, siamo al numero 31. Saliamo e qui andiamo ad incontrare una nuova entrata di 2 settimane fa con 9 posti in più. Si chiama Romantica ed è l'ultimo singolo di Ultimo.
1: Numero 30.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici, finalmente arriviamo alla seconda nuova entrata della settimana e torniamo a nominare lei, dito nella piaga. L'abbiamo ascoltata poco fa con Che fastidio, il grande successo di Sanremo numero 47. Qui invece siamo in 29esima posizione con il nuovo lavoro, seconda nuova entrata in top 50, appunto, si chiama Businessman.
1: Numero 29.

0: tratta dopo l'altra, amici. Eccoci in 28esima posizione con Sienna Spyro che torna con un nuovo singolo, terza nuova entrata in top 50 e anche in vetrina top 50 della domenica. Si chiama Material Lover.
1: Numero

0: un momento fantastico perché abbiamo un'altra nuova entrata, una dopo l'altra. Siamo arrivati alla quarta nuova entrata di questa settimana in top 50 e in vetrina top 50 della domenica. Siamo in 27esima posizione con il nuovo singolo di J-Ax. Si chiama IPIO, però anche no.
1: Numero 27.

0: Siamo esattamente al numero 26 di Top 50. La domenica nella nostra vetrina ritroviamo tutta la nostra chart, la commentiamo insieme e andiamo a volte un pochino indietro nel tempo a ritrovare una classifica di qualche anno fa. Intanto con Alex Warren, 26esimo posto della chart, siamo insieme a Fever Dream, appena ascoltato, con 9 posti in meno. E proprio a metà classifica, al numero 25, abbiamo The Bosa, con 7 posizioni in meno invece, ed il singolo Magnetic. Ma in 25esima posizione qualche anno fa, esattamente il 17 giugno 2018, avevamo Calcutta con 13 posti in più e Paracetamolo, un brano che poi divenne veramente un grande successo. Quindi un motivo ce l'abbiamo per riascoltarlo in questa nostra domenica insieme. Eccolo, Calcutta, Paracetamolo.
1: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 25. Lo sai che

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno.
7: This is the music.
6: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50.
3: Numero 20.

Lady Gaga e Dolci, eccole insieme in quinta posizione, amici. Colpo di scena, sì, perché il singolo Runaway era sul podio ed era al terzo posto la scorsa settimana, e tra l'altro un brano che era stato anche al numero uno il 30 di maggio, quindi qualche settimana fa, appunto. Lady Gaga e Dolci con Runaway, non più al numero uno, non più sul podio, addirittura in quinta posizione, ma comunque restano fortissime insieme. Le abbiamo appena ascoltate salendo, andiamo in quarta posizione, e qui abbiamo Serena Brancale, Levante e Delia che rimangono ferme e stabili con Al mio paese, altro brano che è stato al numero uno di Top 50 il 16 di maggio. Eccolo per noi. Numero 4.

0: potentissimo singolo per l'estate, indubbiamente quello di Serena Brancale con Levante, con Delia, Al mio paese, al numero 4 della nostra classifica, rimane fermo lì, stabile come la scorsa settimana. Buona domenica amici, buon ascolto ancora. Dunque, che si fa a questo punto su Radio San Marino? Beh, mi fa piacere andare un attimo indietro nel tempo con voi, ritrovare quella classifica che ho già nominato diverse volte durante questo nostro pomeriggio insieme, quella del 17 giugno 2018. Beh, al numero uno di quella classifica, perché stiamo arrivando al podio, c'erano i Boom Da Bash con Loredana Bertè. Era il nuovo numero uno di quella settimana, appunto, Non ti dico no, un pezzone molto estivo anche questo, che ci sta bene oggi nel nostro pomeriggio. Che dite? Lo andiamo ad ascoltare? Eccolo, eccolo per noi.
1: Vetrina Top 50.

0: Vetrina Top 50.
1: Top 50. San
0: Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità. San
2: Marino. Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu

0: calcolo il podio della nostra classifica ufficiale, amici. Chi ieri non era con noi magari lo ritrova in questo momento ed è una novità. Intanto vi dico che al terzo posto, proprio ieri, abbiamo visto arrivare Madonna con Sabrina Carpenter al featuring, ed il singolo che le vede insieme, Bring Your Love, con due posti guadagnati, quindi dalla quinta alla terza posizione. Eccole, le ascoltiamo.
1: Numero 3.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, terzo posto di top 50 in salita, molto determinate ad arrivare al numero uno della nostra chart. Ma siamo in seconda posizione adesso invece con Saif, che perde il primato di top 50 questa settimana, scende al secondo posto con l'ultimo singolo Buona Domenica. Lo ascoltiamo subito e tra poco avremo un nuovo numero uno di top 50. Ma andiamo per ordine, tocca a lui. Saif, Buona Domenica, e qui ci siamo, eh?
1: Numero 2.

0: domenica.
1: Ed è un bel modo per augurare buona domenica anche a tutti voi. Con Safe, con l'ultimo singolo che non è più al numero uno di Top 50, scende al secondo posto, ma rimane comunque molto programmato qui su Radio San Marino. E allora, proprio ieri abbiamo visto un nuovo numero uno, lo ritroviamo anche in questa domenica. Sono loro, sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, brano che comunque era lì, era in seconda posizione, ha fatto solo un piccolo balzello in avanti ed è arrivato proprio alla vetta della nostra chart, il più programmato in assoluto durante questa settimana. Bravi Pinguini Tattici Nucleari, complimenti a Riccardo Zanotti e tutto il resto della sua band. Sorry Scusa Lo Siento è il brano che chiude vetrina Top 50 di questa domenica. Io rimando il tutto, sabato a mezzogiorno ci ritroveremo con la chart nuova fino alle 15 e domenica prossima saremo insieme tra le 16 e le 19 appunto con la vetrina, con il meglio della nostra chart più qualcosa invece che arriverà da una Top 50 indietro nel tempo. Grazie da Brunella Ugolini, restate con noi, sta arrivando Republic con il nostro Irol e prima Pinguini Tattici Nucleari, eh sì, prima ci sono loro con Sorry

0: Vetrina Top 50. Top 50. Buona serata. Sono le 19.
1: Radio San Marino.

Raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate, il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: Ok, bring it back.
1: Republic!
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo dà vita a un errore che non va nascosto ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Leccino, vai,
1: vai. La Jimmy Nero, che fotte come un indios amazzone. Vai DJ Succo, lancia queste pietrate.
2: E vuole un patrocinio.

0: Secondo un'indagine Istat, durante il jingle dello scorso anno, il 98,7% degli spettatori a casa, sì, alla fine del jingle tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, hey! Facevano il saluto romano involontariamente.
1: Ma che, ma tu... Republic!

appena superato il test. Appena la guardo fa splash. Mi manda Bezos come Jeff. Pieno di pesos, tutto in cash. Se sei una ratchet, dove è Clank? Fumando kiff, come Chief. Salto le wave.

Ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

la Forza San Marino. Non ci sono mai stato, tra l'altro, quindi non... è uno dei posti che mi mancano da visitare.

vecchietti assidui assassini ascoltatori, e vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.

0: repeat, credici. Quale lyric che son crazy shit, mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda, seguici, basta un click. Amen.
1: Buona serata. Sono le 20.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Buona serata. Sono le 21. Radio.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.